di guardo la largo con la gonna là. Mi sposto un po' più qua. Se ballare per te non è più forte che c'è. Canta qui con me.